Aha kua uhi, uhi, uhi te tai. Ka whakae anō te toka tirikawa. Taipari, taitimu.